0: Non dirà.
1: Io famo tu vivoroso miri, bocca di siri, mi buco già taglia di pua. In questa notte in bocca sopra con mi su, ma se la fuggica presa mia pistola mata.